0: Lucia d'amore avvampa.
1: E favelli,
2: ho detto,
0: mudite. Ella, sen gia cola, del parco ne solingo

0: crocia forse l'amo. Unque il rivide
1: ogni alba,
0: e dove?
1: In quel diale.
0: Io fremo, e tu scovristi il seduttor.
1: Sospetto io no soltanto. Ah.

la lunga assenza del tuo nemico, i fogli da noi rapiti e la bugiarda nuova che gli s'accese d'altra fiamma.

avanza, il simulato foglio porgimi, ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia.

0: un certo sposo.
1: Prega, mi
0: corsa
1: per
0: me. A te saprei spaltala.
1: La tomba, la tomba, a me soppresso.
0: Ora fatale questa. Odi, arrivi, Guglielmo, a scendere, vedremo il tron. Aria, prostrata in

onde sul franco suolo all'uom che amar giurasti non giungesser tue nuove. Io stesso un foglio da te vergato per sicura mano